mo e bila ke wena motshwari wa dibuka tsa number 1 ha u jile o phetile e ka ba di jwana tsa mo 4 o di isa kae.

0: re ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: me alice
1: a pagang di somo tsa moya etle le tsebe o hlola di tsebo tsohle tsa di ya bolwe ke ne alice ma khuma motlong go tso
0: amen e tlo phofo
1: amen.

0: e shebe nako ya gago e nepaetseng metsotso ke yane e mašome a mabedi ka metso e meraro. Ntumelele ke mathe ka lebelo le potlakileng a re shebe ka ge mathele ka mane ka Lesotho Meteorological Services Thotamodi, re ile o sheba fela gore na teng ba di lepile jwang bana ba boemo ba lehodimo letsatsing le goba bonnete teng a o sheba ka ntle ka mona wa hlokomela gore lehodimo lona ke tloge le thabile. Nna ke rata ga le le tjena he ke ye ke re le thabile ga le le ka tsela le mokgwa mofute ka ngona lehodimo ga le lutisa pula le dutlisa dikeledi.
1: Selemela weather forecast.
0: A re tswa fela tsa boemo ba lehodimo re na di lepilwe jwang re kalapele ka tlhokomediso le hlwa dibakeng tse dinga tse phahameng le ka lebellwa ho qala letsatsing la maobane ho isa mesonga ya letsatsi lena. Serame se kenelang a masapong se tla lebellwa ka jeno e leng a maobane ho fihletse letsatsing lena. E re re fete re utlwa gore na tsatsing lena na ba di lepile jwang lehodimo le tla kwahela boholo ba dibaka ho bate ho isa ho bata haholo moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe ho isa ho e ba mahareng ho hlaha leboya bophirima. Ho na le monyetla wa dinoko tse mashome a mararo lekgolong wa diperesente wa pula mona le mane le ho kgetheha hwa lehlwa dibakeng tse dingaya tse phahameng haholoholo dihoreng tsa hoseng. A re shebe fela di-temperature ga gona di tla ema jwang. Di-temperature ga o lebelletse gore di eme pakeng tsa tse robong le leshome le motso o le mong. Oxbow a eka nnete e seng tse robong di tla ema jwalo go gao letho pakeng tsa gao letho e ka sitana le leshome le motso o le mong. Oxbow e tla dula jwalo ka 00 athenyane maseru ha bo matlama ke yone e tla tswaramala jwalo ka 11°C. Ke ka mokgwehe boemo ba lehodimo bo lepilweng ka tenya bakeng sa letsheare lena le entsweng jwalo ke morena hodima PCFM ya lekgotla la kgaso la hantatae ho theoha hantle avane Lesotho Hotel and Casino. E re mathe fela re shebe gore na loti la rona a re le bapisa le tšhelete tsa mafatshe a mang bonnete na lona letsoa le eme jwang go senya gona gwala bohlano.
1: Selemela financial indicators.
0: A re le sheba loti la rona a re le bapisa jwalo le tšhelete tsa mafatshe a mang papisong le dollara ya America e tla tsoramala di dutse jwalo go leshome le metso e tsheletseng. Leshome le metso e tsheletseng la maloti ka disente tse mashome a mararo a motso o mong lona le phahame jwalo ka gao le thofelwane tharo la diperesente papisong le ponto ya Britani mashome a mabedi a motso o mong a maloti ka disente tse mashome a robedi a motso o robileng a monno o le mong le phahame jwalo ka gao le thofelwane tharo la diperesente. A re le bapisa jwalo le euro leshome le metso e robedi la maloti ka disente tse mashome a robong a metso e meraro lona le phahame jwalo ka gao le thofelwane pedi la diperesente papisong le Australian dollar leshome le motso le mong la maloti ka disente tse mashome a tsheletseng a metso e meraro lona le phahame jwalo ka gao le thofelwane pedi la diperesente re leng ka re le bapisa jwalo le Japan yen leshome la disente lona le phahame jwalo ka gao le thofelwane tharo la diperesente. Ke ka mokgwa financial indicators e tswang a e eme ka teng bakeng sa letsheare lena le entsweng a jwalo ke morena hodima PCFM ya lekgotla la kgaso la hantatae ho theoha hantle avane Lesotho Hotel and Casino. E re ke hatele pele ka tsela le mongwa mofuta we kanga ona ona ke la bohlano letsatsing le la bohlano la hlola moqivelo tsatsila malo 5 se le fihla bontate o kena change house bontate o fasa mapaka bontate ho le ba hai ka lesotho bana letsatsile na ha le dikela ngene meche le mpakela mahlomola letsatsile na ha le dikela lona le mpakela mahlomola.

mona ke separola a go batla mo sadia fitelang mamelo peace fm a dumela hle ho hlohlo mo metseng ena ga solo hona teng re tlo fetela ka maneka le fapela ditaba re tlo patla re tlo batla jalo ditaba tsa o qetela tsa letsatsi tsona re ntse re di balwa ke tebello jane.